0: di cinema c'è tutto sotto. C'è un pessimo mulci, la guerra che era con la scena che uscì in Mauritania. Mi dirà un pesce che si radiate, uè.
1: Vos chansons préférées, toute la journée?